0: Patrici.
1: Allora, insieme a tutti, volta a me.
2: Ventuto ai fieschi.